era come un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme.

0: per tutto. Sul serio l'accetto quando no, non se ne va,
1: non se ne va.

0: bello cavernicolo.
1: Ciò nonostante, non intendo offenderla, l'accento quello non

0: Variazione russolo. Slancio d'angoli.
1: Anche.
0: Al pianoforte. In carta crema.
1: Totale, ancor forte, ma non troppo.

0: ai colori, ai segni, colmo di sigle, più di 40, colmo, l'ombra in parole libere. Tazet, pianista per idea, pianista per un tocco, geste, picta, candido, lumino, secolo dopo.
1: In eco di pentagrammi, palmini, gesti, figure libere, rimmo, stelline, zucchero, sempre.
0: Avviando alla Castellano, rintocchi palermitani e messinesi.
1: Poi
0: e
1: Paris.
0: Veneziani. Poi sempre la Castellano.
1: Poi Paris.
0: De Gobigio.
1: Paris. Ada. Joe.

in figura di teppista 1911 o 12. Offra un genio che, intravedendo i bagliori

nulla sarà cambiato della luce. Colori come grigio e marrone. Tutti stampati uno sull'altro. Trovai